Aiwa o madu o manu, abige do nipa no kamani, makule makwe sati amani.